una, due, tre porte, giunto a quella della morte, non vuol più camminare. Sa già quello che avverrà se la porta varcherà, che per lui sarà finita la sua gloria, la sua vita. D'improvviso la paura di morire senza onore scuote fino in fondo al cuore il vecchio gigolò, scalpitando con furore sul selciato del macello, corre là verso il cancello

vile del macello comunale. Contro un muro va a finire di 2 metri e forse più. Trascinato dalla foga, con un salto vuol tentare di arrivare oltre quel muro e poi la libertà. Salta, salta, forza, hopla! C'è riuscito, è già di là. Ma quel salto gli è fatale, cade a terra l'animale. Morto, rigido, stecchito, gigolò il gran campione. La sua corsa ha ormai finito, vicino ad un lampione. Io che sempre l'applaudivo nei bei tempi del Gran Premio, questa sera in sua memoria

progetti come se fosse una mia de peccetti. Oh, se vejo a vento de page, mi baso o brugue, bisogna che tage, cangiano i tempi, la dito me ne sa.

tristeza nos dá a chance, mas tá em pitim. Não posso, miga, me dar teu tetim. Ou a semissa imparar la dança, alle anguileto e a scrolla sa pança, per não engraxar se a fai pasti do grilo, e per vestisse que basta in mandilo. A fate tutto per pai na figeua, co crevi bisto a t'affetto a fascioa, o a qua scusa d'andasene a messa. Se ne andeta a maison de bellezza, fa nanna pupon de pessa, che te muele andeta a messa. Mia sesta notte ti puoi dormir, a sette mesa me devo vestir. Te muele invece non pensa che ho lusso, a gacchia rascia de dietro o cupusso. E tutti i giorni bisogna le adige, passare alla mamma con aspertige. Mi fa su finta de credime tutto, recito a parte do surdo e do muto, o alla testa capunzia le spessa.

diamoci un bacio e ritorniamo passo passo verso casa. Io t'accompagno, tu m'accompagni, mentre le stelle ci stanno a guardare senza parlare. È mezzanotte.

su no sbaglio lassù e correre nel blu più vicino alle stelle più vicino alle stelle più vicino alle stelle.

unos gallos azul de correr en el blue. Più vicino alle stelle, più vicino alle stelle.

Palo. Ti vuoi andare a Sanremo e ti porto a Sanremo. Ti vuoi andare a Feggini e ti porto a Feggini. Ti vuoi andare a Casella, ma non cutreni. Ti l'hai fatti una volta se mo resta in casa dei tuoi muelli che anche tu è fre. Ma che què? Non ti piace un rappallo e mo lascio un rappallo. Non ti piace Sanremo e mo lascio Sanremo. Non ti piace Feggini e mo lascio Feggini. Passando per Busale mo lascio Casella, macchina rodaggio che anche tu è muoio. Quello che ha detto è suo polo, arrivo tu è fre. Ma che què? Ma stamma senti, mi te devo avvisare, sa giù a cusci, non so come a finia, quando dica te muè, a te se e a te puè, e anche a te fre che mi puè ci stufo. Ti vuoi andare a partire, ti porto a partire, ti vuoi vivere dove ti porto dove. Ti vivo in Antencina e ti porto a Cina, ti te piace Cina, mia televisione per fine aggiornati, mi porto a pro in casa dei tuoi seghi, anche te fre, ma che què. Ti vivo andare a ballare e ti porto a ballare, ti vivo vedere o mai e ti porto a umà. Oh ma t'avevi freddo, ritorni a ballare in tocco del camallo, ma sciacco in pepe, fammi passare umà, ti mi porto a pra in casa dei tuoi fre, e che anche te

Ti vuoi vendere a Fegin e tu porto a Fegin, ti vuoi vendere a casella, ma non putre niente, le patti una volta se muore sta in casa di te muori, che anche te fre, ma che cuè. Non ti piace un raffalo e non lascio un raffalo, ma dove ti vuoi che te porti? Ti, te cuè, te muè, te se, te fre, e tutti quelli che te venissero.

Ova, se stessi timumentin, ma cordio me chitarrin, a mio se mai devote pensati a su quattro notte. Dunque attenti, stai a sentì tutto quello che ve vengo a dire.

Nostalgia, vegetoe, mi sabretiu, dere o banco, no che mai nessun. O padron, che causa in mezzo a gente. Gente veggia che in tiegi, tighelesi cosan in tu che, che basta qualche got e ritorna di figio. Ostaie de na botta,

ma certe cose non se puan toccar. Che vegeto con la pipa con te conta mille volte la stessa storia di quando in Giappone tu doveva sposare la principessa.